0: Thank you very much. Welcome.
1: Scusate, Mark. Sta dedicato al tipo che mi mató, a George, a John Lennon, George Harrison.